Amanhã você, Edmar Mazzioli no comando, arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti, una buona giornata di lavoro, un buon dia di lavoro. E aqui, arrivederci allora, fin domani, ecco. Orchestra Tabajara.